gran dappertutto, Natale e giorno, sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per barbiera, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasi dei pettini, lanci dei forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici e raso dei pettini, al mio comando, tutto qui sta.